Io ogni mattina ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città.

era sera, il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa.

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata. Here I come.

Questa è la storia di una ricerca di uno che torna a Lampedusa, al centro di permanenza temporanea, a cercare una donna che durante la traversata l'aveva guardato e poi a Lampedusa li avevano separati perché non erano parenti, non si conoscevano. E lui, dopo essersi, come dire, integrato, dopo aver trovato lavoro, anche una casa, decide che quella è l'unica cosa che in verità conta, l'unica cosa per cui vale la pena di fare un viaggio e prendere un rischio, andarla a cercare. Di certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. Conosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca. E dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. Sono già stato qui, in qualche altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso di un'altra sponda, stranieri al chiuso di un'altra sponda. Dal mare che ti rovescia come una deriva, dal mare severo che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui. Ritrovarlo.

occhi dischiusi come per me soltanto, rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un parlare.